no wa fabi ena mi di baha ma kaka ka o di blog ni sad ni so si na ko ku ho obesi efise oyo hinu ni nua mi di baha no